0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: the nerd night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

desiderio che sa

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

certo, non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno, siamo un tutt'uno. Ricordi, sai che il futuro è lì dietro, smetti di andare avanti.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: 2 Beautiful delight, sweet as apple pie.

0: Sono le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Donald Trump ha sospeso i dazi al 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore questa mattina per un periodo di 3 giorni. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che sarebbe stato raggiunto un accordo e ha lasciato intendere una possibile ripresa del progetto Keystone XL, l'oleodotto che servirebbe a trasportare petrolio dal Canada alle raffinerie statunitensi. Il progetto era stato bloccato nel 2021 dopo che Joe Biden aveva revocato un permesso fondamentale.
0: Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano ha negato che Teheran abbia responsabilità nell'attacco missilistico contro gli Emirati Arabi Uniti. Ieri Abu Dhabi ha lanciato un allarme dicendo che l'Iran aveva inviato contro il paese 2 missili balistici, entrambi caduti in mare. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti di Stati Uniti e Israele.
1: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni anche in tempo di guerra. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha spiegato in un video. La richiesta di elezioni presidenziali è un attacco diretto a Zelensky, che un mese fa l'ha rimosso dal suo incarico.
0: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare nel nostro paese in base al trattato di Schengen. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire invece cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e di un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si è accodata alla Germania, ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che a partire da fine agosto riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico.
1: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme una delle figlie della coppia. Quando gli agenti sono arrivati la donna era ancora viva ma in gravissime condizioni, inutili i tentativi di salvarla. Il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stato trovato sempre ieri in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano, in Calabria. Potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa e si sta indagando sul marito, perché dalle verifiche sarebbe emerso che i due erano insieme prima della morte di lei. 2 nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno che in passato era già stato denunciato 3 volte da precedenti compagne per violenza, la prima volta nel 2002.
0: La manifestazione di interesse è arrivata per l'Ilva, c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
1: Rischiano il posto i 4 custodi che erano in servizio la sera di Ferragosto nel museo di Messina, quando sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina. Le accuse nei loro confronti sono di aver sottovalutato l'allarme, che è scattato regolarmente, e di non aver fatto un giro di controllo dopo averlo sentito suonare. In questo modo i ladri hanno potuto agire indisturbati, trafugando le opere e scappando senza problemi. Gli investigatori intanto stanno indagando per capire se ci sia stato un aiuto interno alla struttura e stanno battendo il territorio alla ricerca del nascondiglio dei ladri.
0: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto che resterà in vigore fino alla prossima settimana. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale invece il prezzo medio è stato di 2,099. Sono le 6.34, noi ci risentiamo alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Tarie ti

0: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. È una sfida politica a Zelensky, che l'ha rimosso dal suo incarico. Nella notte, attacco russo su Zaporizhia, un morto. Ieri un missile russo a Kharkiv ha ucciso 10 persone. Trump ci ripensa e sospende i dazi al 50% contro il Canada. Sarebbero scattati questa mattina. Il presidente statunitense parla di un accordo e lascia intendere che potrebbe riprendere il progetto dell'oleodotto Canada-Stati Uniti. Teheran nega di aver lanciato il missile contro gli Emirati Arabi Uniti e chiede di astenersi da accuse infondate. Ancora stallo su Hormuz. Per gli Stati Uniti non sono in corso negoziati con l'Iran. Intanto Trump sanziona la presidente della Corte Penale Internazionale, Tomoko Akane. Le sanzioni statunitensi minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Non solo la Germania, ora anche la Svizzera vuole rimandare in Italia i migranti arrivati su suolo italiano. Il governo Meloni teme l'effetto domino, con altri paesi pronti a rispedire nel nostro paese i cosiddetti dublinanti. Lazio, Calabria, Veneto, non si ferma la scia di femminicidi in Italia. Tre donne uccise dai loro mariti o ex compagni in meno di 48 ore. L'assassino di Tania Terrin era già stato denunciato per violenza diverse volte. Ex Silva, arriva la proposta dell'accordata italiana. 14 big dell'acciaio uniti per rilevare le acciaierie. A settembre l'offerta ufficiale. 90 anni fa l'assassinio di Federico García Lorca, il grande poeta e drammaturgo, fu fucilato da una falange franchista. La sua figura ancora oggi è al centro del dibattito culturale in Spagna. Sono le 7:02 minuti, noi ci risentiamo col giornale radio alle 7:30, un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche su

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Teheran nega di aver lanciato due missili contro gli Emirati Arabi Uniti e chiede di astenersi da accuse infondate. Ancora stallo su Hormuz, per gli Stati Uniti non sono in corso negoziati con l'Iran. Intanto Trump sanziona la presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane. Le sanzioni statunitensi minano lo Stato di diritto, replica la Corte. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. È una sfida politica a Zelensky, che l'ha rimosso dal suo incarico. Nella notte attacco russo su Zaporizhzhia, due morti. Ieri un missile russo a Kharkiv ha ucciso 10 persone. Il giornale radio, la testimonianza da Kharkiv. Non solo la Germania, ma anche la Svizzera vuole rimandare in Italia i migranti arrivati sul suolo italiano. Il governo Meloni teme l'effetto domino, con altri paesi pronti a rispedire nel nostro paese i cosiddetti duplinanti. Lazio, Calabria, Veneto, non si ferma la scia di femminicidi in Italia. Tre donne uccise dai loro mariti o ex compagni in meno di 48 ore. L'assassino di Tania Terrin era già stato denunciato per violenza diverse volte. 90 anni fa l'assassinio di Federico García Lorca. Il grande poeta drammaturgo fu fucilato da una falange franchista. La sua figura ancora oggi è al centro del dibattito culturale in Spagna. Le 7.31, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano Esmail Baghei ha negato che Teheran abbia responsabilità nell'attacco missilistico contro gli Emirati Arabi Uniti. Ieri Abu Dhabi ha lanciato un allarme dicendo che l'Iran aveva inviato contro il paese due missili balistici, entrambi caduti in mare. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti degli Stati Uniti e Israele. Nel frattempo lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso e gli USA hanno precisato che non sono in corso e nemmeno in programma negoziati con l'Iran. Il servizio.
3: Dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran lo stallo è totale. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz aperto e sotto controllo americano, tutte le mine navali sarebbero state rimosse o fatte brillare. Trump definisce lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano con tanto di carta geografica con la nuova denominazione. L'Iran replica che lo stretto di Hormuz resta invece chiuso e avverte che prima devono essere rispettati i termini dell'accordo provvisorio, ovvero la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni americane, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle minacce e delle operazioni militari su tutti i fronti. In tutto questo, sul social Truth, il presidente americano Trump nega vi siano colloqui in corso con gli iraniani e quindi Trump smentisce il suo inviato in Medio Oriente, Jared Kushner. In un'intervista a Fox News da Gerusalemme, Kushner aveva detto che le interlocuzioni tra il governo americano e tutte le componenti del governo di Teheran sono più intense che mai. Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti informate il Washington Post, il Pentagono valuta di ridurre la propria presenza militare in Medio Oriente una volta finito il conflitto contro l'Iran. Uno degli aspetti chiave al vaglio del Dipartimento della Difesa è l'eventuale ritiro delle truppe dal Golfo Persico, dove le grandi basi militari americane sono state ripetutamente colpite da attacchi iraniani nel corso degli ultimi mesi. E ieri gli Emirati hanno accusato l'Iran di aver lanciato due missili contro il loro territorio, nessuno dei quali ha colpito la terraferma. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Intanto gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte Penale Internazionale. È l'ennesima mossa che segna un'escalation nella campagna della Casa Bianca contro la Corte. Lo scorso anno gli USA avevano imposto sanzioni mirate contro diversi funzionari, inclusi procuratori e giudici, citando i mandati d'arresto emessi nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant, e anche una precedente indagine sulle truppe USA in Afghanistan. Le sanzioni colpiscono i membri della CPI congelando i loro eventuali beni americani e escludendoli di fatto dal sistema finanziario in America. Il mese scorso Marco Rubio aveva dichiarato che Washington avrebbe intensificato gli sforzi contro la Corte. Le sanzioni, ha risposto la Corte, minano lo Stato di diritto. E restiamo negli Stati Uniti, è iniziato il processo Meta. L'azienda di Mark Zuckerberg compare davanti a un tribunale federale per difendersi dalle accuse di 29 stati americani di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza. Il servizio da New York.
4: Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, è da ieri sul banco degli imputati, questa volta davanti a un tribunale federale e con in gioco fino a 200 miliardi di dollari. Sono 29 gli stati americani che hanno fatto causa al proprietario di Instagram e Facebook, capitanati da California con Facebook.

0: settore della tecnologia dei social media, ma l'esito di questo processo potrebbe cambiare Facebook e Instagram come li conosciamo, dovesse una giuria trovare Meta colpevole nelle prossime 6-8 settimane di udienza, durante le quali a testimoniare sarà lo stesso Zuckerberg. Se gli stati dovessero vincere, chiederebbero quasi 200 miliardi di dollari di danni, circa il 14% dell'intero valore di mercato di Meta. Il precedente potrebbe stravolgere il modello di business e la struttura delle piattaforme social, così come le utilizziamo oggi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni presidenziali anche in tempo di guerra, una sfida politica diretta a Zelensky, che un mese fa l'ha rimosso dal suo incarico. E intanto continuano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, ci sono due vittime. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Ascoltiamo la testimonianza di Marco Cooperante, che si trova proprio a Kharkiv.
2: La pressione è sempre molto alta, il rischio è sempre molto alto, e la popolazione dà sempre un'impressione che nulla succede, in realtà psicologicamente ne hanno un impatto diretto. Abbiamo anche un tipo di missilistica che è chiamato Oreshny, che in pratica arriva anche prima di un'allerta, quindi la popolazione non ha nemmeno il tempo di poter riuscire a trovare un riparo. E il rischio che il numero di attacchi aumenti è reale, anche molto legato ai contrattacchi che l'Ucraina sta facendo al momento nei confronti della Russia. Parliamo comunque di una città, Kharkiv, che è a 30 chilometri dal confine con la Russia. Parliamo comunque di una città con 1.300.000 abitanti, che nonostante questa vicinanza col confine alle zone di front line, dove appunto ci sono bombardamenti attivi ogni ora, Kharkiv continua comunque questa resilienza, continua comunque a portare avanti la quotidianità della vita di tutti i giorni. Il rischio comunque rimane, ci sono anche tanti sfollati tra i 50 km e 0 km della front line che trovano riparo all'interno della città di Kharkiv. E la città di Kharkiv ha chiaramente anche un ruolo di accoglienza per questi flussi di sfollati.
1: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare in Italia in base al trattato di Schengen. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e di un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si accoda alla Germania e ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che, a partire da fine agosto, riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico. E ora altri paesi potrebbero fare la stessa scelta, creando non pochi problemi al governo italiano. Gianfranco Schiavone fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
3: L'Italia ha notificato, ha inviato una lettera, ma non come governo, come semplice ufficio amministrativo della cosiddetta Unità Dublino del Ministero dell'Interno, in data 7 dicembre 2022 a tutti gli altri uffici Dublino della omologhi degli altri paesi, chiedendo, perché non poteva fare altro che chiedere, non era certo un obbligo, di non rinviare più i richiedenti asilo di propria competenza in Italia, in quanto la motivazione era: ci troviamo in una situazione di temporaneo momento di difficoltà del nostro sistema di accoglienza, che non è in grado di assorbire le persone che pure sulla carta ci spetterebbero. I criteri per il rinvio, no, nel paese competente sono rimasti inalterati tra il vecchio e il nuovo regolamento, e quindi di fatto quello che è successo è un cambio di atteggiamento politico. Questa disponibilità a prendersi questa domanda è cessata, ma non è cessata per motivi giuridici, è cessata perché, e questo punto è altrettanto interessante andare a approfondirla, per così dire, mi verrebbe a dire tutti sono stufi, ecco, no? E tutti sono improvvisamente stufi del governo italiano, improvvisamente questo consenso viene meno.
1: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme una delle figlie della coppia, quando gli agenti sono arrivati.

0: arrivati, la donna era ancora viva ma in gravissime condizioni, inutili i tentativi di salvarla. Il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stato trovato sempre ieri in un fondo agricolo dell'area urbana di Corigliano, in Calabria. Potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa e si sta indagando sul marito, perché dalle verifiche sarebbe emerso che i due erano insieme prima della morte di lei. Due nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno che in passato era già stato denunciato diverse volte da precedenti compagne per violenza, la prima nel 2002. Prima l'affondo del presidente lombardo Attilio Fontana, poi quello del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. La Fronda del Nord prepara la ribellione e un cambio di linea per la Lega. Sentiamo Alessandro Braga.
1: Domani alla Versiliana saranno uno accanto all'altro Attilio Fontana e Massimiliano Romeo, e potrebbe essere l'occasione per assestare un altro colpo a Matteo Salvini. Ormai l'asse del Nord ha rotto gli argini e dopo mesi di mugugni il malcontento dei colonnelli leghisti è diventato un fiume in piena dal quale il segretario non sa più come difendersi. La controffensiva dei salviniani è affidata ai social, dove gli uomini più fedeli al capitano in queste ore si stanno spendendo in difesa del leader. Per quanto riusciranno a resistere non si sa. Il crollo dei voti, con alcuni sondaggi che danno la Lega anche al di sotto del 5%, e la continua erosione di consensi e soprattutto di spazio politico da parte di Futuro Nazionale portano a un solo colpevole, Matteo Salvini. Era dal 2012, quando Maroni detronizzò Umberto Bossi, che nella Lega non si vedeva uno scontro così forte e plateale, ma ormai la richiesta di un passo di lato del segretario si è fatta esplicita, con la sua sostituzione da parte di un organo collegiale che sappia riportare la Lega sui vecchi binari bossiani, ancorata al territorio e vero sindacato del Nord. Le prossime mosse che i frondisti stanno studiando sono in vista di due appuntamenti settembrini: la convention romana alle Officine Farneto, dove il boicottaggio dei governatori del Nord rischia di trasformarlo in un flop, ma soprattutto il raduno di Pontida il 20 settembre. Quella potrebbe essere l'occasione per i nordisti di chiedere ufficialmente a Salvini di farsi da parte, se non sarà lui stesso a farlo.
0: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre. A Kabul, in Afghanistan, una bomba ha colpito una scuola e ha ferito almeno 42 studenti tra i 9 e i 15 anni. Sono stati trasportati al centro chirurgico di emergency e l'ONU ha chiesto un'indagine indipendente sull'accaduto. A 5 anni dalla presa del potere dei talebani, in Afghanistan l'allerta non scende mai. A questo si somma l'emergenza economica. Più della metà della popolazione dipende dagli aiuti umanitari per sopravvivere. Dejan è un volontario di emergency e si trova a Kabul. Ascoltiamolo.
2: Lunedì 17 agosto, intorno alle 6 del pomeriggio, abbiamo ricevuto una chiamata dal servizio di ambulanze di Kabul. Ci hanno detto che c'era stato un incidente nell'area occidentale della città, nel quartiere di Dasht-e-Barki, e che un certo numero di pazienti sarebbero stati trasferiti all'ospedale di emergency a Kabul. Abbiamo saputo che c'era stata un'esplosione e che i pazienti in arrivo nel nostro ospedale erano 35, tutti con ferite da shrapnel. Dopo la missione, 3 o 4 hanno avuto bisogno di interventi chirurgici importanti. Anche se dal 2021 c'è stata una riduzione significativa negli eventi che, come questi, coinvolgono molte persone, a volte capitano ancora, e per questo la competenza di emergency nella chirurgia di guerra è più necessaria che mai. In war surgery and trauma
0: surgery is needed more than ever. 90 anni fa l'assassinio da parte dei franchisti di Federico García Lorca, il grande poeta e drammaturgo spagnolo, voce della ribellione al franchismo, fu fucilato da una falange all'alba del 19 agosto del 1936. Ma la sua figura in Spagna resta centrale. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
3: A 90 anni dall'assassinio per mano dei miliziani franchisti, Federico García Lorca torna a essere protagonista del dibattito culturale spagnolo. Opere di teatro, film, ma anche la riscoperta di poesie inedite. Lorca è tornato, e come quando era in vita, per scandalizzare. Il film La Bola Negra, premiato a Cannes, ha trasformato la figura di Lorca in un fenomeno globale.
4: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinato por el fascismo porque era gay.
3: 90 anni fa Federico García Lorca è stato assassinato perché era gay, spiega il direttore Javier Ambrossi. È un Lorca queer quello che esce dalla rilettura contemporanea, non più un poeta da leggere sui libri di scuola, ma un attivista implicato con la società, con la giustizia e con l'uguaglianza. ma Lorca è anche uno dei 100.000 desaparecidos della guerra civile che dal 1936 sono abbandonati nelle fosse comuni che la Spagna non ha ancora aperto. Per decenni si è scavato alla ricerca del suo corpo senza mai trovarlo e ora molti storici pensano che forse la famiglia di Lorca sia riuscita a riottenere il corpo, ma che non abbia mai detto niente per la vergogna verso le decine di migliaia di spagnoli che ancora rimangono interrati nelle fosse comuni. Granada, la città che lo ha visto nascere e morire, ha deciso di ricordarlo con uno spettacolo aperto di 4 giorni per dar vita a un atto collettivo di lutto, memoria e speranza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: Le 7:46 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8:30. Un saluto da Alessandro Braga e Valeria Schröter.
1: Popolare Network.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, ci sono materiali dispersi in galleria, prudenza tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. In A11 c'è un mezzo in avaria tra Monte Catini Terme e Pistoia direzione Firenze. Spostiamoci adesso in A12, anche qui rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Prestare attenzione sulla Firenze Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata anche qui tra Empoli Ovest e San Miniato direzione Livorno. Per quanto riguarda i treni, sulla linea Firenze-Pontassieve, il treno 18-937 è stato cancellato. Viaggiatori che possono utilizzare il 18-745. Ricordo che oggi e domani a Firenze la tranvia T2 è limitata tra Peretola e Poliziano con bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. Buon viaggio, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, intercettati 27 droni di Kiev nella regione russa di Tula. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia e c'è una vittima. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. Una vera e propria sfida politica diretta a Zelensky, che un mese fa l'ha rimosso al suo incarico.
0: L'Iran nega di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Ieri due missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti di Stati Uniti e Israele.
1: Durante la notte gli attacchi israeliani in Libano hanno preso di mira la zona della collina di Ali al-Taher nel distretto di Nabatieh. Sembra che nell'area ci sia stata un'esplosione. Nel frattempo la televisione di Stato siriana riferisce che le forze israeliane si sono infiltrate a Jubat al-Khashab nella provincia di Kineitras, rapendo due persone. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ieri la Siria ha accusato Israele di aver colpito un aeroporto militare ormai in disuso a nord-ovest del paese e Tel Aviv ha accusato la Turchia di starsi preparando a le truppe in Siria. Queste accuse infondate, ha risposto Ankara, mirano a legittimare gli attacchi aerei illegali di Israele che violano la sovranità e l'integrità territoriale della Siria.
0: In Belgio durante la notte i vigili del fuoco sono riusciti a circondare completamente il più grande incendio boschivo della storia del paese degli ultimi 100 anni. Le autorità riferiscono che la situazione resta comunque complicata. Il rogo si è acceso venerdì nella riserva naturale Haute Fagnée in Vallonia.
1: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare in Italia in base al trattato di Dublino. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si accoda alla Germania e ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che a partire da fine agosto riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico.
0: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme era stata una delle figlie della coppia, ma quando gli agenti sono arrivati, nonostante la donna fosse ancora viva, era in condizioni gravissime. Sono stati inutili i tentativi di salvarla. Poi è stato trovato anche il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, in un fondo agricolo in zona Corigliano, in Calabria. Anche in questo caso ad ucciderla potrebbe essere stato il marito, perché secondo le prime indagini era insieme a lei prima della morte. Sono insomma due nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, che è stata uccisa 2 giorni fa dall'ex compagno in Veneto, ex compagno che in passato era già stato denunciato da precedenti compagni per violenza la prima volta nel 2002.
1: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo, messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero, per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
0: 8.34 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna il traffico è rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Attenzione perché ci sono lavori in entrambe le direzioni tra Sasso Marconi e Aglio. Passiamo alla diramazione di Lucca. Attenzione, rallentamenti tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione di Viareggio. Per quanto riguarda la Firenze e Pisa-Livorno, rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato, anche qui in direzione Livorno. Per i treni sulla linea Firenze-Pontassieve, il 18937 è stato cancellato, viaggiatori che utilizzano il 18745. E a Firenze ricordo oggi fino a domani la tranvia T2 limita oggi fino a domani.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la variante di Valico, c'è un veicolo fermo in galleria tra il bivio con la 1 e Badia, direzione Firenze. Sulla 11 anche qui abbiamo un mezzo fermo tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Passiamo alla diramazione di Lucca, ci sono materiali sulla carreggiata tra Massarosa e Lucca Ovest, direzione Lucca. Rallentamenti sulla 12 allo svincolo di Rosignano Marittimo in uscita, provenendo da Livorno. Per quanto riguarda i treni, un ritardo nella preparazione sulla linea La Spezia-Pisa, il regionale 19347 è partito con 24 minuti di ritardo. E a Firenze oggi e domani, ricordo, la tranvia T2 è limitata tra Peretola e Poliziano, bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, intercettati 27 droni di Kiev nella regione russa di Tula. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia e c'è una vittima. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Intanto l'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. Sarebbero coinvolti alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky.
2: Durante la notte gli attacchi israeliani in Libano hanno preso di mira la zona della collina di Ali al-Taher nel distretto di Nabatieh. Sembra che nell'area ci sia stata un'esplosione. Nel frattempo la televisione di Stato siriana ha riferito che le forze israeliane si sono infiltrate a Jubata al-Kashab rapendo 2 persone. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ieri la Siria ha accusato Israele di aver colpito un aeroporto militare ormai in disuso a nord-ovest del paese.
3: L'Iran nega di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Ieri 2 missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti degli Stati Uniti ed Israele.
2: In Belgio, durante la notte, i vigili del fuoco sono riusciti a circondare completamente il più grande incendio boschivo della storia del paese degli ultimi 100 anni. Le autorità hanno riferito che la situazione resta comunque complicata.
3: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
2: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria e del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima cioè che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, in vigore fino a martedì della prossima settimana. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece 2,099. Sono le 9.34 minuti, noi ci risentiamo alle 10.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
4: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto. Testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Radio 3 Network.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà.

Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, direzione Livorno, 2 chilometri di coda in aumento, traffico rallentato per lavori tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est. Attenzione, ci sono rallentamenti ancora in Fipili per un incidente tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est, mentre in direzione Firenze il traffico è lento tra Scandicci e Firenze-Scandicci. A 12, direzione Genova, materiali sulla carreggiata tra Pisa Centro e il Bivio con il raccordo a 11. Inoltre c'è un veicolo fermo tra Sarzana e il Bivio con la 15 Parma-La Spezia. Ricordo che da oggi fino a domani, 20 agosto, la tranvia T2 a Firenze è limitata tra Peretola e Poliziano con bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. Inoltre fino al 23 agosto deviazioni per numerose linee bus urbane per i lavori in piazza San Marco. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze e a più tardi.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il giudice per le indagini preliminari di Bari ha convalidato il fermo per l'uomo che domenica scorsa ha ferito la compagna, abbandonandola poi agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce, e poi la donna è morta in seguito alle ferite inferte. Ieri ci sono stati altri due femminicidi in Italia, uno sempre in Calabria, dove una donna di 72 anni è stata trovata morta in un bosco, colpita alla testa con delle pietre. Per l'omicidio è stato fermato il marito, che non ha ancora confessato l'assassinio. Ieri pomeriggio a Colleferro, invece, in provincia di Roma, una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno, che poi è stato arrestato e ha confessato. Infine, lunedì in Veneto è stata uccisa la 39enne Tania Terrin dall'ex compagno, che in passato era già stato denunciato diverse volte per violenza.
3: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale se Donald Trump dovesse decidere di intensificare il conflitto. A dirlo è il Financial Times. Le forze iraniane, dice la testata, avrebbero preso in considerazione di attaccare basi a Cipro e in Bulgaria. E intanto l'Iran ha negato di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti dopo che ieri due missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina.
2: Il presidente francese Macron ha promulgato la legge sul suicidio assistito. Subito dopo il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si è trattato dell'ultimo passaggio formale per l'istituzione del diritto appunto al suicidio assistito in Francia. Perché diventi pienamente attuabile, ora il governo deve emanare alcuni decreti attuativi. La legge rende legale il suicidio assistito, la pratica con cui ci si autosomministra un farmaco letale per tutti i maggiorenni di cittadinanza francesi affetti da una malattia grave ed incurabile in fase avanzata o terminale. Per accedere alla procedura, la persona deve essere in grado di esprimere la propria volontà liberamente. Una volta approvata la richiesta, a quel punto potrà autosomministrarsi il farmaco letale.
3: Un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 nella città di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, uccidendo una persona. In Russia invece 3 lavoratori sono stati uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo per l'assistenza degli impianti di riscaldamento. E intanto l'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. Sarebbero coinvolti alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky.
2: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria e del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che aveva tagliato il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto in vigore fino a martedì prossimo. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece 2,099. Sono le 10.34, noi ci risentiamo alle 12.30 col giornale radio. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: quello è più certo. Non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno. Siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro. Smetti di andare avanti.
1: E spari.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa-Livorno c'è un chilometro di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno per un incidente adesso risolto. In A1 direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. In direzione Firenze, fare attenzione a materiali sulla carreggiata tra Chiusi Chianciano e Valdichiana. Ci spostiamo adesso sulla 11, rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Veniamo a Firenze, ricordo da oggi fino a domani la tranvia T2 è limitata tra Peretola e Poliziano, bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. Inoltre fino al 23 agosto deviazioni per numerose linee bus urbane per i lavori in piazza San Marco. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Una in Veneto, una nel Lazio, due in Calabria. Negli ultimi giorni quattro donne sono state uccise dai propri mariti o compagni, attuali o ex. Una scia di violenza che non si ferma e le misure per tutelare le donne mostrano i loro limiti. Ucraina, Zelensky alle prese con un'inchiesta anticorruzione, mentre l'ex ministro della difesa chiede elezioni presidenziali. Questa mattina droni russi hanno ucciso quattro persone su un autobus a Kherson. Teheran potrebbe colpire basi statunitensi in Europa se Trump intensificherà il conflitto. Intanto lo stretto di Hormuz non si sblocca e gli Emirati impongono un embargo commerciale all'Iran. Ex Ilva, pronta la cordata italiana per rilevare le acciaierie, presentata la manifestazione di interesse di Federacciai, che riunisce 14 big del settore metalmeccanico. A settembre l'offerta ufficiale. Sono le 12.31, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Il giudice per le indagini preliminari di Bari questa mattina ha convalidato il fermo per un uomo arrestato mentre tentava di tornare in Albania, che domenica scorsa in provincia di Cosenza ha ferito la compagna, abbandonandola poi agonizzante davanti ad un ospedale. La donna, 46enne, è poi morta in seguito alle ferite che l'aveva inferto. Ieri ci sono stati altri due casi di femminicidi in Italia, uno sempre in Calabria, dove una donna di 72 anni è stata trovata morta in un bosco, colpita alla testa con delle pietre. Per l'omicidio è stato fermato il marito, che non ha ancora confessato l'assassinio. E ieri pomeriggio a Colleferro, invece, in provincia di Roma, una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno, che poi è stato arrestato e ha confessato. Infine, lunedì in Veneto è stata uccisa la 39enne Tania Terrin dall'ex compagno, che in passato era già stato denunciato diverse volte per violenza. Elisa Ercoli è la presidente dell'associazione Differenza Donna.
3: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che abbiamo bisogno di un cambio di passo e che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni.
2: Il caso di Tania Terrin è emblematico. Il suo ex compagno era stato denunciato negli anni, la prima volta nel 2002, già diverse volte per violenza, eppure è arrivato vicino a lei e l'ha uccisa. Cosa non ha funzionato?
3: Non ha funzionato la valutazione del rischio. Ormai, insomma, è dagli anni 2000 che noi conosciamo perfettamente che cosa significa valutare il rischio. I reati di genere, in particolare il maltrattamento e lo stalking, sono reati che prevedono un'escalation, e questo ormai lo abbiamo misurato scientificamente. Per proteggere una donna in uscita dalla violenza, soprattutto nel momento in cui ha scelto di opporsi a quella relazione e di concluderla, lì dobbiamo sapere che c'è un picco di questa escalation e che quindi non va sottovalutato nulla di quello che ci viene detto. Quindi la cosa importante è credere alle donne, essere esperti e quindi formati per riconoscere i segnali, arrivare prima tramite la garanzia di dare alla donna un sistema di protezione.
2: Il governo italiano sta organizzando per i prossimi giorni, più probabilmente la prossima settimana, un incontro con la Germania per discutere della questione dei migranti, dopo che Berlino ha minacciato di rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone che sono arrivate nel nostro paese e poi andate in Germania per la richiesta di permesso di soggiorno. Un tema che preoccupa il governo italiano, che teme che altri paesi, come già annunciato dalla Svizzera, facciano lo stesso. Gianfranco Schiavone fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
4: In realtà l'Italia è un paese che ha un enorme saldo negativo e dovrebbe occuparsi di un grandissimo numero di domande di cui non si è mai occupata nel passato e che adesso viene chiamata a rispondere. Naturalmente l'Italia sosterrà, anzi lo ha già fatto, che è in esubero o diventerebbe in esubero con questi rinvii dublini verso l'Italia e quindi chiederebbe di applicare la clausola di solidarietà prevista dal nuovo regolamento, e questa è una novità, cioè il nuovo regolamento prevede che qualora ci sia una pressione significativa su un paese membro, quindi un paese membro accoglie più persone di quelle che teoricamente le sarebbero assegnate sulla base di una formula matematica che il regolamento stesso prevede, ammettendo che chiaramente l'Italia sia a questo punto in una posizione di sovraccarico, i richiedenti asilo che sono già andati in altri paesi europei non possono più essere restituiti all'Italia, perché in realtà la clausola di sovranità prevede che, e semmai il contrario, cioè che va fatta una redistribuzione dal paese in crisi verso gli altri paesi. Quindi probabilmente l'Italia tende a giocare già in anticipo, per così dire, la carta di paese esposto, salvo ovviamente dimenticare furbescamente che cosa è stato per molti anni, cioè un paese che se ne è stato quatto e ha completamente evitato l'applicazione del regolamento.
2: In Ucraina questa mattina un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 nella città di Kherson, nel sud del paese. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, uccidendo 1 persona. In Russia invece 3 lavoratori sono stati uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo per l'assistenza degli impianti di riscaldamento. Mentre continuano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev, il presidente ucraino Zelensky è alle prese con alcune questioni interne. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky, tra cui il presidente della Sense Bank. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev, e arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fyodorov ha chiamato pubblicamente le elezioni, dicendo che non è possibile che in un video su YouTube non è possibile che, nonostante ci sia la guerra, sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fyodorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura, ma si legge tra le righe, e in questo momento, quando la NABU annuncia anche questa ulteriore inchiesta per corruzione e peculato, sembra quasi che ci sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
2: Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionale ed internazionale, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato 2 missili contro il paese, caduti nel mare al largo delle coste emiratine. Intanto il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è scaduto e gli USA hanno ribadito che non sono in corso e nemmeno in programma dei negoziati. Secondo fonti vicine al regime, l'Iran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump dovesse intensificare ancora una volta il conflitto. Sulla concretezza di questa possibilità abbiamo sentito Nima Baeli, analista geopolitico.
5: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che
6: potenzialmente Teheran sarebbe in grado di colpire alcune basi europee, tuttavia il costo-benefici sarebbe limitato. Generazione sarebbe limitata.

0: che partirebbero dal Libano, come anche la Grecia, oppure basi in Bulgaria. Tuttavia, appunto, per colpire questi obiettivi che per Teheran raggiungono quasi il limite della capacità dei missili balistici iraniani, la testata sarebbe più leggera, e quindi è da qui il ragionamento più simbolico che effettivo da un punto di vista militare. Qualora il conflitto si intensificasse, sarebbe più pagante colpire tralicci e fibre ottiche che passano nel Golfo Persico, come anche intensificare una campagna nei confronti dei paesi arabi del Golfo.
1: Prezzo del gasolio in Italia è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto in vigore fino a martedì prossimo. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece di 2,099. La manifestazione di interesse è arrivata, per l'Ilva c'è un'accordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo, messa fuori gioco dalla decisione del Tribunale di Milano e comunque non di interesse per le imprese che si sono candidate. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
2: La manifestazione di interessi per l'acquisto di Ilva è stata sottoscritta da 14 imprese associate a Federacciai, tra le altre Arvedi, Acciaierie Venete, Duferco, Lucchini e Marcegaglia. L'obiettivo è rilevare l'area a freddo di tutti gli stabilimenti del gruppo e quindi gli impianti per la laminazione, il taglio dei nastri, la zincatura, lasciando fuori l'area a caldo che, stando alle decisioni della Corte d'Appello di Milano, dovrebbe chiudere, salvo sorprese, entro il 28 ottobre prossimo. Soddisfazione è stata espressa dal governo e dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che aveva sollecitato un intervento delle industrie italiane per provare a rilanciare la partita. L'Indiana Jindal è sempre ferma alla proposta di un euro per l'acquisizione dell'intero gruppo e la vicenda giudiziaria certo non aiuta. Sul fronte economico finanziario però non è che la cordata sia più flessibile. Per la cessione dell'area a freddo i commissari straordinari puntano a monetizzare tra i 600 e gli 800 milioni di euro e da questo orecchio non solo gli indiani ma anche gli italiani ci sentono poco. La cordata non è disposta a esborsi di tal fatta, ha già messo le mani avanti presentando stime di circa 300 milioni di euro di investimenti di cui dovrebbe farsi carico soltanto per introdurre le migliori tecniche disponibili sul fronte ambientale e per rimettere in efficienza gli impianti. Quindi, al di là delle dichiarazioni ottimistiche, ci sono dei grossi nodi da sciogliere, come lo scudo penale. Tutti gli operatori interessati a Ilva, anche gli italiani, pretendono di non rispondere sul piano penale e ambientale delle responsabilità delle precedenti gestioni. La cordata italiana, inoltre, chiede un nuovo bando per tutelarsi anche contro possibili ricorsi e richieste di risarcimento da parte degli operatori già in gara. Il governo, però, teme l'allungamento dei tempi e Ilva disporrebbe di risorse non oltre l'autunno.
1: Le prossime settimane saranno fondamentali per Matteo Salvini per riuscire a mantenere il controllo della Lega. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, domani la Versiliana e il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e il leader della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, saranno insieme per la presentazione del libro di Romeo, che è una sorta di manuale politico che va in direzione opposta alle scelte fatte da Salvini. In vista di Pontida potrebbe essere l'occasione per un nuovo attacco al segretario federale. Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, segue la Lega.
3: Io mi aspetto domani un'ulteriore avanzata di questo schieramento, nuove uscite polemiche. Poi dopo ci sono gli altri appuntamenti, quello romano è già in dubbio, quantomeno la partecipazione di esponenti a questo fronte, la loro partecipazione è molto in dubbio. Zaia ha già fatto sapere che non ci andrà, altri dicono che hanno altri impegni. È chiaro che siamo in piena guerra di posizione, quindi le iniziative degli uni non piacciono agli altri e viceversa. Lo showdown sarà Pontida il 20 settembre, se non succede cosa prima sarà veramente un giorno, secondo me, che rischia di diventare memorabile. Io credo che qualcosa debba succedere per forza, non so se sarà una riedizione della Notte delle Scope o una domenica delle streghe, non lo so. Certamente diciamo chi si è esposto in questi giorni, in queste settimane, secondo me ha varcato la linea del Rubicone o rimanere in Padania del Po, e diventa difficile tornare indietro, accucciarsi a una situazione che non va più bene.
1: Il presidente francese Emmanuel Macron ha promulgato la legge sul suicidio assistito. Subito dopo il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si è trattato dell'ultimo passaggio formale per l'istituzione appunto del diritto al suicidio assistito in Francia. Ora, perché diventi pienamente attuabile, il governo deve emanare alcuni decreti attuativi. Il servizio.
4: Dopo anni di dibattito pubblico, dopo mesi di dibattito parlamentare, conclusi con un voto favorevole a larga maggioranza il 15 luglio scorso e dopo la convalida il 15 agosto,

0: agosto da parte del Consiglio Costituzionale, questa mattina Emmanuel Macron ha promulgato la legge sull'aiuto a morire, versione francese dell'autorizzazione al suicidio assistito. Con la seguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sempre questa mattina, in attesa dei decreti applicativi, può cominciare così il percorso di selezione per i pazienti che volessero accedere alla procedura per gioire di questo nuovo diritto. Pazienti che dovranno riempire un certo numero di condizioni, tanto medico-psicologiche che amministrative. Il malato deve essere maggiorenne, francese o residente in Francia da lunga data per la parte amministrativa ed essere vittima di una malattia grave e incurabile in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile e infine essere in grado di esprimere la propria scelta in modo chiaro e consapevole fino all'ultimo momento. Questo per la parte medico-psicologica. Riempite queste condizioni sarà il medico curante, dopo consulto dei colleghi coinvolti e della famiglia, a dare l'autorizzazione. Il prodotto letale sarà autosomministrato dal paziente e solo in caso di impossibilità fisica potrà essere somministrato dal curante. La legge, fortemente voluta da Emmanuel Macron, che ne ha fatto uno degli emblemi del suo secondo mandato, fa entrare la Francia nel novero ristretto dei paesi che autorizzano il suicidio assistito, come il Belgio, il Canada, l'Olanda, la Svizzera o l'Uruguay. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Sono le 12:45 minuti, era l'ultima notizia di questo giornale radio. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Una buona giornata da Valeria Schroeter e Alessandro Braga.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Bologna, ci sono 2 km di coda, un veicolo è fermo tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Attenzione inoltre, personale su strada in entrata a Pian del Voglio verso Bologna. Spostiamoci adesso sulla Firenze, Pisa-Livorno in direzione Livorno, materiali sulla carreggiata tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino e in entrata allo svincolo di Empoli Est. Passiamo alla diramazione per Pisa, lavori tra Cascina e il bivio con la FIPD in direzione Firenze-Livorno. Chiudiamo con Firenze, ricordo fino a domani 20 agosto la tranvia T2 è limitata tra Peretola e Poliziano. Bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. Inoltre fino al 23 agosto deviazioni per numerose linee bus urbane per i lavori in piazza San Marco. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici,
1: Radio 3 Network.

le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 266,5, si sono formati 3 chilometri di coda tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. 9 persone sono morte in un attacco israeliano a Gaza City, secondo Al Jazeera. Un drone dell'IDF ha colpito poco fa il quartier generale della polizia nella zona centrale della città, un'area al momento affollata vicino al municipio e a un parco. I raid di Tel Aviv avevano ucciso almeno 16 palestinesi tra la notte scorsa e questa mattina. Uno degli attacchi è stato nel campo profughi di Nuseirat.
3: E proprio l'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di un'indagine penale sulle uccisioni di Indra Rajab e della sua famiglia e dei soccorritori della Mezzaluna Rossa morti nel tentativo di recuperare la bambina. Indra Rajab aveva 5 anni, la sua vicenda è divenuta nota a livello internazionale dopo la pubblicazione degli audio in cui chiedeva aiuto dopo essere rimasta bloccata nell'auto colpita dai raid dell'esercito israeliano nel gennaio 2024 perché i paramedici non sono mai riusciti a raggiungerla. La storia delle 9 vittime è stata poi raccontata nel film La voce di Indra Rajab lo scorso anno. La decisione dell'esercito arriva dopo che lo stesso esercito ha completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra. La definizione di incidenti è quella ufficiale. In particolare sono state prese decisioni legali riguardo a 5 incidenti che hanno ricevuto ampia attenzione e copertura da parte dei media, ha sottolineato l'esercito.
2: Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionali e internazionali, ha dichiarato il ministro della difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato 2 missili contro il paese caduti nel mare a largo delle coste emiratine. Intanto il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è scaduto e Washington ha ribadito che non sono in corso e nemmeno in programma negoziati. Secondo fonti vicine al regime, l'Iran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump dovesse intensificare ancora il conflitto.
3: In Ucraina il presidente Zelensky ha licenziato la vice capo del suo ufficio, Irina Mudra. Secondo indiscrezioni di stampa, la dirigente sarebbe coinvolta nell'operazione anticorruzione annunciata stamattina dall'autorità di Kiev che si occupa di questo tema. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, che sostituisce Mikhailo Fyodorov, cacciato nelle scorse settimane. Il suo allontanamento ha causato proteste di piazza e ieri sera Fyodorov ha chiesto che nel paese si torni a votare nonostante la guerra in corso.
2: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni, uccisa ieri a Corigliano, in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto 2 uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia è arrivata notizia di 6 femminicidi.
3: Un 79enne è rimasto gravemente ferito cadendo da un'impalcatura su cui stava lavorando a Porto Cesario, in provincia di Lecce. L'uomo, un operaio di Copertino, stava tinteggiando l'esterno di un'abitazione privata quando, per cause da chiarire, è caduto dall'impalcatura da un'altezza di circa 5 metri. È stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale di Lecce.
2: Sono le 15:33, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Erano qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
3: A Kiev c'è stata una protesta di piazza dopo che il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, al posto di Mikhailo Fedorov, licenziato di fatto dal presidente Zelensky alcune settimane fa. Da allora è iniziata una mobilitazione contro la rimozione di Fedorov, che ieri sera ha chiesto pubblicamente che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. L'altra notizia delle ultime ore è un altro licenziamento, quello di Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di Zelensky, coinvolta in un'operazione anticorruzione che è stata annunciata stamattina.
2: La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre tutto il necessario per difendere tutti gli alleati, lo afferma un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni della stampa sul fatto che l'Iran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump dovesse intensificare ancora il conflitto. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è scaduto e Washington ha ribadito che non sono in corso e nemmeno in programma negoziati. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionali e internazionali, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato due missili contro il paese caduti nel mare a largo delle coste emiratine.
3: 9 persone sono morte in un attacco israeliano a Gaza City. Secondo Al Jazeera, un drone dell'IDF ha colpito il quartier generale della polizia nella zona centrale della città, un'area al momento affollata vicino al municipio e un parco. I raid di Tel Aviv avevano ucciso almeno 16 palestinesi tra la notte scorsa e stamattina. Uno degli attacchi ha colpito il campo profughi di Nuseirat.
2: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centroafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale di Zambouye, a circa 50 km dalla città centroafricana di Babowa. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso.
3: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri a Corigliano, in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia è arrivata notizia di 6 femminicidi.
2: In Salento un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei due cani.
3: In Kenya un elicottero con a bordo 7 turisti è precipitato nella riserva nazionale del Samburu. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto. Tra le vittime c'è un cittadino italiano che ha anche la nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence.
2: Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 18.30. Buona serata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Nella striscia i raid israeliani hanno causato almeno 20 morti nelle ultime 24 ore. L'ultimo colpisce il quartiere generale della polizia a Gaza City. L'esercito israeliano intanto ammette per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indin Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta in attesa dei soccorsi, i cui audio hanno sconvolto il mondo. In Ucraina Zelensky caccia la vice capo del suo ufficio coinvolta in un'operazione anticorruzione. In piazza nuove proteste contro la rimozione del ministro della difesa Fodorov, che ieri sera ha chiesto di andare a votare nonostante la guerra. Oggi il Parlamento ha approvato la nomina del suo successore. Violenza sulle donne in Calabria, fermato dalla polizia il marito della donna uccisa ieri nel Cosentino. Da Ferragosto in Italia 6 femminicidi, serve un cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Le misure di protezione non bastano mentre la destra di governo continua a fare ostruzionismo sull'educazione nelle scuole. Migranti, Meloni teme l'effetto domino, dopo la Germania e la Svizzera anche l'Austria pronta a rimandare in Italia i richiedenti asilo. In tutto sono 80.000 i cosiddetti dublinanti che potrebbero essere trasferiti in Italia. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.
2: 1, 2, 3.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember. Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. Voglio noi a casa.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. Shanghai.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: A Gaza almeno 20 morti nelle ultime 24 ore per i raid israeliani. Per la prima volta l'esercito ammette di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa in attesa dei soccorsi. La sua storia aveva fatto il giro del mondo anche grazie al film candidato all'Oscar La voce di Indra Jab. Accusa in Cisgiordania è ancora assedio. Sentiremo la testimonianza di un cittadino statunitense di origini palestinesi che è tornato nel villaggio per aiutare la famiglia. Siamo bloccati e senza cibo. Fermato dalla polizia il marito della donna uccisa nel Cosentino. 6 femminicidi in Italia da Ferragosto, serve un cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Oggi in serata un'altra donna è riuscita a scappare nei boschi dopo essere stata aggredita dal compagno con una spranga e un'arma ad aria compressa. Dopo Germania e Svizzera anche l'Austria rimanda indietro i dublinanti, i richiedenti asilo che secondo il trattato di Dublino sarebbero dovuti rimanere in Italia. Il governo Meloni ora teme l'effetto valanga. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, i raid a Gaza continuano su base quotidiana. L'ultimo è stato solo poche ore fa a Gaza City, nonostante il cessate il fuoco con Israele, in vigore almeno sulla carta dallo scorso ottobre. E mentre aumentano i morti nella striscia, sono più di 1200 dall'inizio della tregua e si intensificano le incursioni in Cisgiordania, l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa dall'IDF, la cui storia è finita sotto i riflettori del mondo per le lunghe ore di audio in cui chiedeva aiuto ai soccorsi, soccorsi che non sono mai arrivati. Alessandra Tommasi.
1: A Gaza sono almeno 20 i morti nelle ultime 24 ore. 9 di questi sono vittime di un raid israeliano che ha colpito il quartier generale della polizia a Gaza City. Tra i coinvolti ci sono soprattutto agenti di polizia, ma anche diversi civili feriti, visto che l'edificio era in un'area centrale che era anche abbastanza affollata. Uno degli altri attacchi ha preso di mira il campo profughi di Nuseirat e causato un morto. Entrambi i raid sono stati rivendicati poi dall'esercito perché diretti contro combattenti di Hamas, questo almeno sostiene l'IDF. E dunque proseguono gli attacchi a Gaza nonostante la tregua in vigore e in un momento in cui il futuro della striscia resta molto incerto, sia per le condizioni in cui imperversa, ma anche per lo stallo che abbiamo raccontato in questi giorni tra Israele e il Board of Peace. Intanto però oggi l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto che trasportava Indra Jab e chiesto un'indagine penale sulla vicenda. Molti ricorderanno la sua storia per il film La voce di Indra Jab, che è uscito l'anno scorso, che è sullo scambio durato diverse ore tra la bambina di 5 anni rimasta intrappolata nel veicolo che chiede aiuto e la mezzaluna rossa palestinese. L'IDF aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto a gennaio 2024 e dunque di aver ucciso Ind e gli altri 6 membri della sua famiglia che viaggiavano con lei, più gli uomini dei soccorsi inviati per salvarla. Una versione questa che è poi stata smentita dal lavoro delle indagini indipendenti del Washington Post e delle Nazioni Unite.
0: In Cisgiordania intanto prosegue l'assedio di 3 famiglie nel villaggio di Qusra. Una delle abitazioni è ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni, che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. In una delle case assediate abbiamo raggiunto Lowi Reedy, cittadino americano di origine palestinese, che è arrivato da 2 giorni dagli Stati Uniti per sostenere il fratello e la famiglia che vivono a Qusra.
2: I am officially under siege, joining my family that they have been under siege for 11.
3: Sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. 3 case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni. Solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia. È il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dall'ONU, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo. Se l'IDF dice siamo qui per proteggervi, va bene, allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui a fine marzo, quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. è stato aggredito più volte mentre si trovava in casa. Gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Non riescono a dormire la notte. Qualcuno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, deve continuare a sorvegliare quello che succede.
2: Him. They vandalize the house, they break lights, they break the gates, cannot sleep at night, so 24/7 they have to keep watching what's going on.
0: Donald Trump ha ribadito che vuole incontrare Kim Jong-un nei prossimi mesi. Il fatto che io vada d'accordo con lui è una cosa molto positiva, ha detto ai giornalisti della Casa Bianca. Possiede 57 armi nucleari molto potenti, non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha. L'insistenza con cui Trump parla di un possibile faccia a faccia con il dittatore nordcoreano ha fatto pensare che il presidente voglia distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti in Iran, oppure che voglia mantenere al centro del dibattito la questione delle armi nucleari, motivo ufficiale per cui è scoppiata la guerra contro l'Iran. Intanto sembra che Trump abbia deciso di cambiare strategia nei confronti della Repubblica Islamica. Ha appena affermato che gli Stati Uniti possono imporre sanzioni draconiane e che lo stretto di Hormuz non sarà più importante come prima perché ci sono delle alternative. Il servizio di Michele Migone.
4: Se mai un canale diplomatico fosse ancora aperto, Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di chiuderlo. Nessuna trattativa con l'Iran. La strategia ora contempla lo strangolamento dell'economia iraniana, strategia già usata dagli Stati Uniti ma con scarsi risultati. Rimane il blocco navale dei porti e del petrolio iraniano, ma la via per convincere il regime di Teheran a cedere alle condizioni americane per adesso non passa più da raid e bombardamenti. Settimana scorsa il segretario del Tesoro Scott Benson aveva annunciato le sanzioni mai viste nei confronti di Teheran. Non è sceso in particolari, ma qualcuno è potuto che si possa trattare di sanzioni ai paesi terzi che importano greggio iraniano, tra i quali c'è anche la Cina. Passo non facile questo a compiere per l'amministrazione americana, visto le possibili conseguenze. La CNN ha definito questo cambio di strategia di Trump un suo disimpegno della guerra contro l'Iran, ma è anche vero che per ora, per quello che si sa, non ci sono state modifiche sostanziali al dispositivo militare americano nella regione. La guerra ha danneggiato l'economia iraniana, ma il regime non ha grandi timori di possibili proteste della popolazione, visto che, come ha fatto in passato, detiene il monopolio della violenza per reprimerle, così come continua a impiccare i manifestanti che sono stati arrestati nei mesi scorsi. Ci sono settori, in particolare Pasdaran, che però spingono per passare l'offensiva contro gli USA. Questi due mesi di tregua sono stati utilizzati per preparare le forze armate a un ritorno e poi a un allargamento del conflitto. Il Financial Times ha scritto che nel mirino ci sarebbero basi americane in Bulgaria e Cipro, e senza andare così lontano basterebbe che gli iraniani tornassero a colpire i paesi del Golfo per determinare un nuovo shock economico mondiale. Costringerebbero Trump a tornare a una guerra che adesso, prima delle elezioni di medio termine, non vorrebbe fare, visto che, come dicono i sondaggi, gli americani la rifiutano.
0: In Ucraina stamattina è stata annunciata un'operazione anticorruzione che coinvolge la vice capo di Zelensky, Irina Mudra, che poco dopo è stata licenziata dal presidente. Sono stata perquisita e mi è stata consegnata una richiesta di provvedimento cautelare, ha dichiarato Mudra. Smentisco la menzogna che si sta diffondendo online, nessuno mi ha fermato o ha arrestato. E poi ha aggiunto: la responsabilità si applica a tutti, me compresa. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa e ci sono state ancora proteste di piazza contro la rimozione di Mikhailo Fedorov avvenuta alcune settimane fa. Lo stesso Fedorov ieri sera aveva chiesto che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev, e arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo in un video su YouTube: non è possibile che nonostante ci sia la guerra sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fedorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe, e in questo momento, quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e per culato, sembra quasi che sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
0: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito della donna di 72 anni, uccisa ieri a Corigliano in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia ci sono stati 6 femminicidi, serve un vero cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Elisa Ercoli è la sua presidente.
6: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza. Noi abbiamo due problemi in Italia. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, e questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo. E poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
0: Un lato centrale della questione è quello culturale. Pensiamo al tema dell'educazione, su cui nelle scorse settimane è stata avviata una raccolta firme per un possibile referendum. L'obiettivo è abolire la legge del ministro Valditara che ostacola questo tipo di attività nelle scuole. Fabrizio Marrazzo è portavoce del comitato promotore.
7: La reazione è stata forte, anche diciamo inaspettata da molte fasce di persone, ad esempio la moltitudine di donne molto anziane, quindi che corrispondono alle nostre nonne, che hanno firmato appunto per dire che loro ritengono che l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole sia fondamentale, specialmente nella tutela delle proprie nipoti, perché vedono le discriminazioni e le violenze che subiscono. Mentre ci aspettavamo in modo quasi naturale una risposta buona da giovani o di persone insomma di determinate fasce d'età, questa è stata per noi abbastanza una sorpresa. Le firme questi giorni abbiamo superato 180.000.
0: E un'altra donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco a Molini di Triora, in provincia di Imperia. A sparare il suo compagno, che è stato individuato e fermato dai carabinieri. La donna si è salvata rifugiandosi nei boschi vicini alla sua abitazione. Oltre alla ferita alla mano, aveva un trauma alla testa, ma non è in pericolo di vita. Il compagno l'avrebbe infatti colpita anche con una spranga. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto di treno o di autobus. Ora il governo Meloni teme l'effetto valanga. Esiste realmente questo rischio? Youssef Olgado, giornalista del Domani.
8: Il rischio è concreto anche perché da quando l'Italia ha sospeso in via unilaterale nel dicembre 2022 con la circolare tante dosi l'accettazione dei richiedenti asilo dublinanti verso il nostro paese, si contano 80.000 persone che sono nei paesi membri. Questo significa che appunto nei prossimi mesi molto probabilmente verranno, come dire, inviati verso l'Italia nuovamente. L'abbiamo visto con la Germania, l'abbiamo visto con la Svizzera, oggi è uscita anche la notizia di qualche ora fa di Vienna, che ha detto che ha inviato verso l'Italia 4 dublinanti, che però fanno riferimento a dopo il 12 giugno, ovvero quando è entrato in vigore il patto migrazione asilo. L'effetto domino è molto alto, magari adesso si affacciano nuovamente paesi come la Francia, che finora non si sono ancora espressi a riguardo, non si sono ancora

0: nazionale 2,10 euro al litro. Dunque è già stato bruciato il taglio delle accise effettuato dal governo il 4 agosto scorso e il provvedimento scadrà la prossima settimana. Un costo pesante per chi si muove in automobile, soprattutto considerando gli spostamenti del mese di agosto. Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
1: Purtroppo, diciamo, avevamo chiesto degli sconti maggiori per quanto riguarda il gasolio, quindi noi avevamo chiesto ben più dei 14 centesimi che poi sono stati scontati, e avevamo chiesto proprio perché ci eravamo accorti che il gasolio era a prezzi assolutamente esorbitanti e quindi bisognava scontare di almeno 29 centesimi. La notizia vera è che oggi il gasolio nelle strade normali supera nuovamente la soglia di 2 euro e 10 centesimi. Quindi, diciamo, questo è il dato assolutamente negativo e quindi bisogna che il governo ora intervenga, e ricordiamoci che scade tutto il 24 agosto, quindi ancora in pieno rientro dalle vacanze, e bisogna fare quell'intervento che abbiamo chiesto noi, cioè 29 centesimi per il gasolio e poi la benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati. Ricordiamoci che il governo in questo modo incassa comunque più soldi, si tratta di restituire questi soldi agli automobilisti che li stanno pagando, che dovrebbero tornare dalle vacanze con un po' di soldi.

0: Radio 3 Network.
1: Ventimila, quarantamila, sessantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, due milioni, tre milioni, quattro milioni, merda!

Buongiorno. 500.000 su Barba Blu. Se poi gioco questa accoppiata, Barba Blu con Rommel.

Buonasera caro, dunque io adesso batto lo zero, un milione sullo zero, ecco, e poi gioco 500.000 sull'uno, e poi batto 500.000 sul 2, sì, è così. Ora dunque riassumiamo, allora, ha visto bene, no, sono un milione sullo zero, 500 sull'uno e 500.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: time.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

enemy is sleeping, and his woman is free, yeah.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.